0: 我推又推唔喐，拱又拱唔开，仲话冇生铁。
1: 或者啲大冚山都唔定啦，你唔会推下嘅咩？拍下嘅咩？
0: 仲讲话拍成个人拱拱去。哎呀，惯死人啦、
1: 啊！惯死你都抵噶，仲赖人哋添。
0: 喂，拖下都唔怕啩？
1: 起身啦，嗱。乜而家你又入得嚟呀吓？
0: 系咯，话点解呢吓？你唔使说作怪啦，我知晒啦，你仲喺度笑添？
1: 边个叫你啲岸兄弟咁冇规矩呀？将我嚟咁反法系嘛？
0: 哦，咁都上埋我呢粒银数又抵呀、啊！